voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò.